Enigma senso, di orribile la sera, felice e grande dell'onde che spera, la fiel compagnera, la dueña de su amor, nel sauce la palma se mese in conforma.